0: Sakta. Mi smo Salomon i ti si z nami. Salomonova afterica.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Extra večer.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale